0: che non ci sei tu al suo centro.
1: La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri, nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credevi, nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita ti toglie persone a cui vuoi bene, nei momenti difficili vedi le persone vere. La vita può farti affrontare situazioni estreme, nei momenti difficili vedi le persone vere. Nei momenti difficili vedi le persone vere.

pensa ai cari, non ai santi, volati come foglie io a guardare. Guardo il cielo, è sempre più scuro, dentro gelo, piano piano mi avveleno, tipo cianuro. Quando duro, pensando al passato, vivo il presente ma guardando al futuro. Ricordi mi

0: forte non è forte, chi picchia più forte, ma chi incassa i colpi meglio. Ehi hey bro, nella vita mani sporche, ma coscienza pulita fino alla morte, finché son sveglio.
1: La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri, nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credevi.